il lumi centrale, il mare, il India rotare il vento, il vatture fifero e il terriva l'essere.